0: A metà il cielo!
1: Impara a mentir nome, a violar la fede, a deludere il re.
0: Come? Ed ardisci temeraria?
1: Non più, principe, è questo il mio dover. L'ho adempito,